0: solo Piccolino.
1: E che te fa?
0: Capito, dico. Vendo fuori a tutta terra e batto la scapuera, anche una macchia di pin. Vado a starti a sedare, è meglio scuancazzare, do che da cavalcapin.
1: Vado a starti a sedare, è meglio scuancazzare, do che da cavalcapin.

0: no tengo ya, llego hasta el tope del pilón. ¡Ae!
1: ¡Bravo, ah! ¿Eh?
2: ¿Cómo que tú visto, Bartoldito?
1: ¿Eh? ¡Qué demonio, Bartoldito!
2: ¡Fato, ti fala!
0: Amigo, fato, foda tudo.
2: Compositor, escritor, historiador, pesquisador, pensador, defensor, declamador e cantor amador.
1: E apresentador.
2: Maria.
1: Quanta profissão.
2: Que bicho lindo.
0: Que me faz a vida?
2: Fala que é hora de escomiciar, Bartolo.
0: Escomiciar? Como é que finia?
2: Escomiciar o programa.
1: Bem a fadiga o programa, Bartoleto.
0: Ah, agora se é cocida, sim. Se se vê agora as peteia, não.
2: É?
0: Pra cantar dentro do programa?
2: Ah, que?
1: Ah, ormai vai, cosita. Vai, vai. Questa la zela equipe del programa.
0: Italiani del mondo! Eccolo, lasciamo Rio di Valle Canantri qua, eh?
1: Che bellezza, che meraviglia! Questo che parla è Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma. Con tanta allegria siamo di arrivare a casa vostra, come di costume, come tutte quante le settimane, di questa medesima emissora di radio, del medesimo orario, col programma Italiani nel mondo. Programma di ancora parlando sora colono e un pochettino anche i scioferisti, mi è vero, giorno 25 di giugno, giorno del colono, e giorno 25 di giugno anche giorno del motorista, e giorno 28 di giugno è giorno dell'agricoltore. Di sapere ancora voi altri la differenza fra colono e agricoltore e un pochettino di tutto sora desde le strusce di nostri antenati, desde il constrangimento del bullying che in cui che chiama della vergogna, desde le persone che ridicolarizza la lingua degli italiani che sapeva solo parlare l'italiano e che dopo che gatto casco cominciare a parlare il brasiliano era mia buoni doppiare la lingua e tutto così. Allora è un piacere di arrivare a casa vostra, mi come capo del programma sono proprio contento con la mia equipe di parlare sora questo assunto è il giorno del colono e insieme a questo anche a sapere che se le barzellette e che se anche le sonate. Saluto i compagni del programma, benvenuti!
2: Ecco Marostica, ecco radioascoltatori, Bartoldetto, sono qua anche a me con tanto onore, con tanto piacere, Luciano Girardi, benvenuti, portando avanti la nostra cultura, il nostro italiano, rincurando la nostra maniera di parlare, di essere, da vivere, no? È un piacere grandissimo arrivare a casa vostra come tutte quante le settimane, che salutiamo il nonno, la nonna e tutti quei che porta avanti la nostra cultura, mia vera, al nostro cantero Bartoldetto.
0: Sono un grande cantatore, no cantero?
2: Cantatore?
0: Cantatore, assieme a me vado per cantare. Tipo? Non siamo su daquele colono.
2: Opa!
0: Ah, vem fora anche
2: lì. Vem fora
1: che è lì. Teixeirinha canta dentro il nostro programma, eh? Beleza?
2: Ora
1: cosita, Bartoldetto, tu pareci a frottole?
0: Beh, a fatica, e noi solo una, due, la fulmine delle frottolette, no?
2: Ben che te fè! Beleza?
1: Dentro anche del nostro programma che abbiamo del prete Giovanni Leonido dall'Alba, il triste fine di un colono. È un poema, capito? E dopo che abbiamo diverse barzellette che Bartoldetto ha pareciato qua parno altri, vero Bartoldetto?
0: Proprio, vero, vada solo. Allora una volta che c'era un colono.
2: Ma becca!
0: E lui aveva diverse vacche, tipo 8 o 9 vacche di latte, adesso caro, tranquillo.
2: 50, 60.
0: Allora queste 7 o 8 vacche che danno butta non si can.
2: Morte tutte.
0: Ma allora, no, ma magre sfinino. Si aveva piccosa d'aghe da mangiare.
2: Ore vacche.
0: Fia fatica con l'acqua.
2: Maria, sai.
0: Cula col pasto, no? Beh, un giorno andato in paese e vede un cristianotto là, con per di occhiai.
2: Di occhiai?
0: Occhiai di sole.
2: Ah, sì, rai.
0: Allora, c'ha cola, era amico suo, e c'ha cola, ma che bello occhiai, siga di trego, crompai sti giorni qua. E piatta sugli occhiai.
2: Ah.
0: Io c'hai fia tipo guardar verde. Che ne è quello che ti vale adesso? Più verde, più rosso, no?
2: Scuro, no? Più giallo, sì.
0: Crompando che io c'hai qua, gritolata.
2: Ottica.
0: Agropecuaria.
2: Agropecuaria, sì. No, ma gente.
0: Come fai latte? Da ottica là così. Vai là che dici, ascolta, mio colaria, 14 che io c'hai qua, detto, non è problema, posso farti anche un sconto. Porta a casa 14.
2: Ma donte! Ma che aveva mia 8 vacche solo?
0: Ho detto 8 vacche.
2: Ah, buon!
1: buona questa.
0: Dopo che ne era il toro.
2: Ah!
0: Aggiunta dei boi, le vedere.
2: 13, 11, 12.
0: 14.
2: 14.
0: Vuoi vedere tutti 14. 14 pari di occhiai. Parai su per tutte le bestie bovine.
1: Ma signor!
0: Beh, testo su io, Ciaccio, tu ti stai così, da vedere a Vardea su questi brusetti oggi dell'estate, che sei venuto per strada, guarda le Vardea, a testa così brusetti, sol, no? Ma sarà...
2: No, ma che brutto vede!
0: Ma scusa, vede, gente del partito di cartone, vede, cioè...
2: E va che qui c'hai.
0: Allora tutti dicevano, Dio pensate che non servisse in va che perché e il sole è forte. Invece sento cosa che c'era. 60 di dopo che aveva vacche tutte imbolate di gordo.
2: Maria santa.
0: Tutti che aveva vacche magre e lui beh vacche ciò.
2: Attaccai a irrigare il pasto, no?
0: No.
2: No.
0: E vacche con i cai verdi quando sbassi la testa.
2: Sì.
0: Ed è il pasto che c'è da cieco, vedeva vedo. E mania dove mai, no?
2: No, questa no, Bartoldetto.
0: Colani fulmi,
2: figlie eh? Grimpe dei pini, ma
1: Benessa, no. Benessa, avanti. Demo a sonare, vero? Ecco l'ora, le ore di sonare. Sversemo il programma con la sonare che tutti quanti in tutto il Brasil conosce. Zede Poro Teixeirinha, si chiama O Colono.
2: Ecco.
1: La musica in portoghese, un omenaio, il nostro omenaio a tutti quanti i coloni, agricoltori, scioferisti, camionieri, taxisti e dell'avanti, no?
2: Ecco.
1: E anche che avevamo una sonara che è un protesto, che adesso siamo in tempo del protesto, che è dei fratelli Casa Grande, che è di Concordia Santa Catarina, che si chiama Il Governo e

0: que beleza, que maravilha, do Bessonade, dentro do programa italiano no mundo, e no antes torniamo, vero, minha cosita?
1: Bella fadiga!
0: Ecco, in cui andiamo a parlare sora colono, un poco anche sora agricoltore e anche sora motorista un pochettino. A differenza fra colono e agricoltore.
1: Colono, marostica, è quel che colonizza, il colonizzador. Quel che è venuto da Italia, quel che è venuto da Alemania, quel che è venuto da dove che è venuto, da fuori del nostro paese.
0: I desbravadori.
1: Desbravadori. Da colonizzare una terra, un posto, una
0: regione. Una regione, un paese.
1: Ecco, questo è il colono, colonizzador. Ecco, il agricoltore è tutto quel che lavora di agricoltura.
0: Sì.
1: Se te hai un tocco di terra, di tua casa, te sia anche un agricoltore.
0: E se te si deve stare in città, ma te hai terra là fuori e te lavori, te sia agricoltore.
1: Agricoltore. Passar chiaro, no che se piccoloni.
0: No, vero?
1: No che se piccoloni. E il colono era il nostro nono, bisnono. Quel che si arriva a noi che te si incoide star e che ha ribaltato il mato e che ha fatto la colonia, mia vera?
0: Allora saria i immigranti e i primi discendenti, mia vera?
1: Allora definizione, colonia, territorio occupato e amministrato da un Stato fuori dell'ambito delle sue frontiere geografiche. Colonia, gruppo di persone della medesima origine che abita una o altra regione o paese. Adesso colonizzare, creare colonia o trasformare una colonia, abitare con come colono, dar de start al posto, no? E anche colono, un abitante di una colonia. E la seconda spiegazione, chi emigra per povoare una terra estranea.
0: Che se i nostri antecedenti, ossia i nostri italiani che si venissero da Italia, quei stai proprio coloni.
1: Ecco.
0: Noi altri siamo discendenti dei coloni.
1: Bella fatica.
0: Mia vera.
1: Sì. Ecco. Non che sei no?
0: Non che si catta più coloni. Loro hanno... Che era un dittato, adesso nel momento il termo colono.
1: Ecco.
0: Ecco. Perché che quei della città o di altre origini o quei più furbi, capio? I chiamea contadini o se no i discendenti, i migranti dei coloni. Perché? Perché li vedea porigrami, bauchi, analfabeti, ignoranti e de là avanti.
1: Colono!
0: È a nona, che diceva, no? Allora sei cosita. Gaveli ragione. Sì, aveva ragione di chiamarlo de colono. Perché
1: sì?
0: Lui era indrio. Ma che colpa che n'avevo lui per essere indrio? Che colpa ghetto ti di essere analfabeto?
1: Sì. Se tuo papà e tua mamma e tuo nonno non gli mai andati neanche a passare davanti
0: una
1: scuola.
0: Una scuola. O se no studiare poco. O se no aver difficoltà per arrivare a scuola. O non avere accesso, è vero? O se no non aver condizioni di andare a scuola. Capito? Tocchè a sustentare a casa. Tocchè a lavorare per sustentare. Era meglio vivere o andare a scuola.
1: Sopravvivere.
0: Allora, sopravvivere, mantense.
1: Sì, mantense, no?
0: Se no il pupà che aveva là 2-3 fiori di 10, 12, 14 anni e una stricca di 3, 4, 5 anni, chi sostenteva? Chi che li tendeva? Tu che aiutare? Allora fermia ad andare a scuola.
1: Amor di Dio.
0: Allora fino al giorno di ancoi, ma se sentes quasi mia più un dir, ma lei è un colono, ma ancora che ne?
1: Che ne? Quel sì è ignorante.
0: So che noi altri siamo sviluppati ora, caro.
1: Caro,
0: noi altri in cui che siamo discendenti di italiani, noi altri che siamo stai coloni, noi altri che lauremo di agricoltura, in cui siamo te a nuova tecnologia, siamo avanzati, lauremo di picco a testa, che se no coi brassi, da scambiamo, è vero? Generazione per generazione. Adesso, tornando in drio e saper cosa che ha fatto i nostri i migranti che se venissero da Italia, le prime colonie quanto il Brasile, chi galaurà le terre qua manera, con Roncon.
1: Pensa!
0: Col Segon, traddoppiante col Segon.
2: Mica aveva un zio mio! Fa parte di me nonno,
1: Suo nonno? Sì.
2: Suo fratello di me nonno.
1: Ah! Ma sì.
2: Pa rispetto è zio nonno. Zio nonno.
1: Zio nonno.
2: Non dopare a mia e il Segon per traddoppiante.
1: Perché? Demo tutti do parea? Perché lui no?
2: Perché c'era lui solo, no? Fa come?
1: Fa come, non?
2: Ora, sola maniera.
1: Sola maniera? Quante smanerai tu?
2: Ma te senti solo tam, tam, tam, tam. E dopo la lasciate qua. Piante di qua giù vita, per amor di Dio.
0: Beh, allora, siamo di tornare un poco del tempo per parlare di come era una volta, mia vera.
1: Sì.
0: Cosa feli sti coloni, sti italiani coloni e anche coloni alemani, perché il nostro Brasil qua sta desbrava anche per la grande immigrazione alemana anche, no?
2: Ma allora una fotoletta?
1: Vai Bartolo. Vediamolo.
2: Come che chiamavi una volta al secondo? Che chiamavi vai e vien?
1: Vai e vien. Vai, vien, ring, ron, ring,
2: vai e vien.
1: Ring, ron.
2: Ora, che c'era un cristiano che occorreva al secondo io capire, che occorreva patato una pianta, no? A fare burei.
1: Sì.
2: E gatto ti impresso il vicino.
1: Oh, sì.
2: Ma allora che aveva un vicino andare il tuo in queste cose, dopo te ora finia tre all'anno e a più portare in dritto.
1: Ah, ma signor, così da no, no, no.
2: Metti a panda, su, ascolta, finito dopo là. Sì, finito, ora torna in dritto.
1: Aspetta che va il torno su in colonia, eh.
2: Quando che ho corea andato al posto, no, c'era tutto il vicino.
1: Ben ci appai.
2: Aveva una rabbia di impestare.
1: Ma vara, ti, chi
2: ma che sei
1: che...
2: come casino, vicino, no? Ora, che ha detto, ascolta bene. Mi ti impresto il vai e vien.
1: Ah.
2: Ma ascolta bene, eh. Se vai e vien va. E vai e vien torna.
1: Sì.
2: Vai e vien va. Ma se vai e vien va.
1: Sì.
2: E vai e vien non torna, vai e vien non va.
1: Ma signor. Mi guida che ho capito. Che se andesse il torneo, se andesse.
0: E se non andesse
1: mia. Se non andesse mia.
0: Così. Beh, Sabato, ho detto, andiamo a suonare loro.
1: Ci avevo per cantare dentro il programma Le Tosate della Colonia.
2: Ora che vieni anche a Le Tosate, la le innamoremo tutte quante le chiavemo su.
1: Gruppo sul Paione Cascello do Sul e anche Juvenal dal Castel de Porto Alegre, scrittore, compositore e musicista. E il canta Vivere in Colonia. Ecco!

0: Che fa buon da mangiare, non occorre pagare, vo coi tuzzetti senza guastare neanche un toston. Lori fa tanta questione che andiamo a trovarli, se che portiamo presenti o se gli prestiamo soldi senza giuro e ricevere in trucco de formaggio e pan. Sui due o tre giorni si stufa de noi e scomincia a soffiare, ma altri metto 14 la prima che ne tacca dietro i cani.
1: E fanno la colazione col nonno, me parla di strusie, fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin che il sinsonia. E adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.

0: Estúdio FM.
1: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
2: Ma que beleza, que maravilha, torna, ritorna il programa.
3: Tagliami nel mondo.
4: Non mi haga giorno dei sofferiste.
2: Che fatica, Bartoletto, insieme col giorno dei coloni. Capito il discorso, Bartoletto, sento mia la storia del San Cristoforo, che sei il padroino dei sofferista.
4: Che fatica una volta che aveva un compare mio che aveva un perk.
2: Perk?
4: Un camion.
2: Ah, un camion.
4: Mi venivano anche a giocare a bola, no? E in cima a quello. Vorrei anche andare via con Fia. Tutto insieme a Tacassolaria, 20 e 30 a giocare la bola. Time, goleiro, juiz, a bola, torcida, tutti, no?
2: E mi dire che San Cristoforo che
4: ma allora lui che aveva poco freio sempre, no? Ora non ti si caghei no dosso da paura.
2: Maria Santa.
4: Mi dizia, non sti preoccupato che o meu santo è forte.
2: Olha lá!
4: San Cristoforo me, padroeiro me giunta, stia attento.
2: Ah, bom.
4: E mi go a statua 40 e a gaveta porta a luva del camion.
2: Ah, é?
4: Ora Charles, te sei Rio da Santa, no?
2: Sì.
4: Querem do dia andar de Gala Bento.
2: Ah.
4: Comincia andador Rio da Santa, de tornar em Rio, no?
2: Sì.
4: Riva em dor, Charles, comincia clac, clac, clac.
2: Sentia que ele bateu com fundo da lata e gente.
4: Com freio e caminhão cada volta de pico.
2: Maria Santa.
4: Gás comecei atrás, cedou gente. Um deu mais que outro, tchau. E o Gausá. Calme, Vetuzzi. Que me santo é forte. San Cristoforo, sou devoto de me santo padroeiro.
2: Opa.
4: Bom, gamia dato 5 minutos e chegaste a pa. Lulu Sorrento te am.
2: Te a cabina.
4: Te a cabina, lá na chata que ampiantasse o barranco, não?
2: Sim.
4: Sasso, consiga as finilas. Desbessolar su tutto il camion davanti, che trascina finito, ma lui non ha fatto niente.
2: Ah, che bellezza, eh?
4: Là ciò restava un spasmo, 2 minuti, ciò.
2: Tipo in shock, no?
4: Ora si è arrivata tutta la turma, lui che voleva dare una del campione, no? E ha detto, ve ho godito, che me santo era forte. San Cristoforo non vai mi abbandonare. E allora ciò, dato te la gavetta, no? Porta lui a piantare un pugno. Chissà che San Cristoforo che piccinita schiena, no?
2: Sì, il bambino Gesù.
4: Tutti ieri vai là, ti fatto male, fatto no, non hai detto, vengo dito che il santo era forte.
2: Vedi?
4: San Cristoforo, se mi parlo, voglio vedere qua, passa a manta gaveta, cata pia statua, la cata solo il bambino Gesù.
2: Oh.
4: San Cristoforo, se aveva tolta caluccio.
2: Tu hai visto com'è che funziona il mestiere? Ascolta bene, per altri saper, Cristovon significa aquele che carrega Cristo.
5: Opa!
2: Cristovon, no? Ascolta bene, dice la lenda o dice la storia che San Cristoforo era un gigante, un uomo grande, ma grande, che tu capio?
4: Come me cosita?
2: Ben più grande.
5: Maria Santa.
2: E che lui serviva il mal, lui era del diavolo, no? Per dire. E dopo il logà
5: convertesto anche.
2: Convertesto, no? Per i cristiani. E lui, il gas cominciava a servire in una maniera differente. Lui restava a una parte di un rio che era a fondo e straportava persone per quell'altra banda a schiena.
5: Perché lui era grande.
2: Perché lui era grande, no? Se ne gheva mille persone.
5: Per quella che lui ha, sua immagine, siete l'acqua.
2: Sì, siete acqua. E lui è anche il padroero di scioferista. Di scioferista e dei taxista.
5: Opa!
2: Già tu capito? Ascolta bene. Allora lui, il passeio a queste persone, e na sera si arriva un tosa tel. E che gado mandasse San Cristoforo lo passeia a terrio, lui ha detto di sì. Piantare il piccinino te a schiena, insieme a te na spalla, e gas cominciare ad andare. E rento pario, rento pario, rento pario. E peso ciò. Peso, peso, peso, peso, peso. Sto piccinino il pesea, il pesea, il pesea, il pesea. E lui con la sua pazienza, con la sua calmetta e con tutta quanta forza del mondo, lo ha portato, sto piccinino, lo ha descargato in altra banda del rio che ha domandato, no? Ha detto, ma come tanto peso così? Mi pareva di essere portare tutto il peso del mondo insieme a te mia schiena. Che ha detto, no? E allora il piccinino ha detto, sì, te che portare tutto il peso del mondo in te mia schiena, perché mi sono il fiol del Signore. E sono Gesù Cristo, no?
5: Opa!
2: Da attraversare Gesù Cristo del rio. Da portare il mondo a sua schiena. Per quella che lui è il simbolo, no? Dei trasportatori, dei scioferisti che trasporta
5: ecco.
2: Di un ponto per l'altro.
5: Che bellezza,
2: no? Vera? Questa ecco. È l'informazione di San Cristoforo. Allora, tutti quanti che va in volta al mondo del camion o del taxi o dell'auto, dal suo devoto che è San Cristoforo.
5: Ecco! Bellezza! E adesso dobbiamo chiamare due!

0: é sonade. Metti su sonade de camionieri, choferiste, mia cosita.
1: Mettiamo su due belle sonadette che parlano dei camionieri. Una che fa un omenaio a tutti quei che vanno in volta con camioni vecchi. Vedono mai che ne più pochi, no?
0: Pochi.
2: Dioniso... Ce l'ha finito i camioni?
1: No.
0: Morti scioferisti.
1: Morti scioferisti. Dioniso Bertoldi canta il camion vecchio e anche Valdirano Zolin e il Dojon.
0: Ascoltiamo.

Lo pela i denti della cassa e avanza sulla seconda. Per sorte del Sant'Antonio, te quel dio fa un buon vias. Go guarda di una donna e non c'ha paura del naso, perché sono fuori di strada.

Questa china sta a scuola per insegnargli a quei coglioni che noi compra i camignoni per guarir del mal rabbioso e che impara quei ignoranti a non dar ghiera colpa ai santi quando il camignone è vecchio e il motorista le no e che impara quei ignoranti a non dar ghiera

0: che bellezza, che maraviglia, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: E beh, sono a detto
1: bene del buon
0: uialla.
2: Sì, tassi.
0: Ecco, un struconasso a tutti quanti contadini, un struconasso agli agricoltori
1: e anche ai scioferisti, camionieri, no, di tutta quanta la nostra regione, di tutto il Brasile.
0: Bellezza. Demo che adesso parlare sora che Bartoletto ti pareggia una frottola lì, no?
1: Vi vuoi mandare un saluto, Marossica, a tutta quanta comunità di San Marcos, qua del Rio Grande del Sul, che loro è a capital gaúcha dei scioferisti, di camionieri, no?
0: Sì.
1: La che è una popolazione grandissima dei camionieri che mi ascolta là via te a Radio Diplomata, tutti quanti sabi, no?
0: Oh, São Cristóvão, che attraversastes a correnteza furiosa de um rio com toda a firmeza e segurança, porque carregais nos ombros o menino Jesus, fazei que Deus se sinta sempre bem em meu coração, porque então eu terei sempre firmeza e segurança no guidão do meu carro e enfrentarei corajosamente todas as correntezas que eu encontrar, venham elas dos homens ou do espírito infernal. São Cristóvão, rogai por nós.
1: Beleza? Oração de San Cristóvão.
0: Beleza, così.
1: Seta.
0: Chama e i scioferisti lo rigà un costume de ver frase.
1: Del parabaro, no? Da drio, parasciocche. O te a cachorraria, come dice Bartoldetto, no? Vediamo un per qua che abbiamo catafora. Non busine. Sua mãe pode estar cochilando. Perché va a parte drio di camminare vivi. Adacca a tomare sete a cabina, no?
0: Vai.
1: Mulher feia e limão, só com vodka raisca.
0: Proprio.
1: Só dou carona pra quem deu pra mim.
0: Que madonna.
1: Carona, no?
0: Beh, fadiga.
1: Vai
0: che viu capiu. Che, cara? Carona.
1: Quem não deve, não precisa pagar.
0: Certa resposta.
1: Certa, no? Guarda ti, no? No dia em que chover mulher, quero uma goteira na minha cama.
0: Duas. Bravo.
1: Deus fez a mãe, o diabo inventou a sogra.
0: Piada mais.
1: Ora sogra, não?
3: Certo qual a melhor, a melhor sogra do mundo? Cunha da medona.
1: A tomar, hein, Lora?
3: Bem, a família.
1: Pobre é que nem barbante. Quando não tá esticado, tá metido em rolo.
0: Mente a pai, não é?
1: Seja paciente na estrada para não ser no hospital.
0: Opa! Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital.
1: Não ser paciente no hospital.
0: Boa,
1: Boa, Questa qua. Se casamento fosse bom, non precisava di testemunha.
0: E adesso cada volta di pigli meta. 20, 30 testimoni.
1: Testimoni.
0: E si marita due volte. Una del civile e una del civile.
1: Ah, parei.
3: Se casamento fosse buono, Gesù Cristo si aia maritata.
1: Perché
3: gaveta, perché?
1: Gaveta, ormai.
3: Beh, fadì.
1: Mulher bonita e dinheiro só vejo na mão dos outros.
0: Bem, tchau,
1: E para finir, as mulheres perdidas são as mais procuradas.
0: Beata, diga.
1: Este é para finir, não?
0: Para finir, beleza.
1: Um qual que catemos, não? Que vemos catar qua. Siamo stati mi, Bartoletto, in cima del baranco della strada, solo vedere i camioni che avevamo annotato tutte quante che...
3: Io fino alla mastiaga parlavo, ho perso fino i binocoli.
1: Bellezza,
0: mi so quando che ha perso il binocolo.
1: Quando?
0: Quando che era una frase ben piccinina, lui avanti, cascato del baranco.
1: Passa in cima.
0: Bellezza, maraviglia, ma adesso andiamo a suonare, da che eri in odio parlare dei scioferisti, vero, de frase, de parasciocche, de camion, ci abbiamo suonato che parla dei camioneri, vero?
1: Ecco, ci abbiamo per cantare Valmor Marasca, Bauco, mano tanto. E anche canta Lavo la Baia.
0: Ascoltate che bello, suonate. Vai.

0: Ecco, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Che programma sono quei, eh?
0: Opa!
2: Guardi che siamo coloni, siamo scioferisti, siamo agricoltori, siamo poveri e tutto, eh?
0: Beh, fatica Bartoldetto. Bellezza, ma il nostro programma di ancora parla solo a colono, scioferista, giorno di agricoltore, così davanti e via, no? Frottolette, sonate, tutto quanto. Che bellezza, che orgoglio parlo anche di parlare solo a questo assunto, no? Ben, benvenuti, parliamo solo a che adesso?
3: Allora, te che parla prima Marossica solo la l'arrivata, no? Di alemani, la data del giorno 25 di giulio se considerata il giorno del colono, perché questa data simbolizza l'arrivata de prima leva dei immigranti a Feitoria Real do Linho Cânhamo, che dopo vinharia a essere a sede de San Leopoldo.
0: Opa!
3: Quanto è Rio Grande del Sul? Gatto capio? Gli alemani?
0: I tedeschi?
3: Sì, i tedeschi, no? I sevinisti alla futura colonia navegando per acqua, no? In lancioni, in barconi, in barche, no? Del Rio dos Sinos, su del Rio, no? Partito da Porto Alegre, con una iniziativa che gabiu la intervenzione diretta dell'imperador Dom Pedro I e della imperatriz Dona Leopoldina. Sti migranti erano in 43, con tutti quanti i soppertensi, tutti quanti i sonori, no? E se gasta là provvisoriamente, va in te un paradero che aveva il nome di Feitoria Vecchia, Feitoria Velha, per sente all'imperio per scominciare allora la occupazione della proprietà. Certo, capito?
0: Ah, non altri i nostri italiani se venisti dopo.
3: Dopo?
0: Quasi 50 anni dopo. I gacata che? A Serra Gaúcha e qua e via per qua, capito? Allora, perché chi alemani i gatterre piani italiani che i monti? I se li vai prima?
3: Quel che avanzano. Perché chi se fermai tutti i dotter sinos, no? Come qua è la nostra regione. Là è tutto piano.
0: Sì.
3: Perché là i gacata bellezza tutto drio Rio, tutta era piana postata, no? E i nostri cari che passai che vedesto che l'hanno che era niente, su per Rio Carrero, su per Rio da Santa.
0: Ma era beh che predestinare ste terre nostre qua, capito?
3: Sì, che erano i noti, no?
0: Sì.
3: Allora solo per sapere del Brasil, o colono si refere a due situazioni del lavoro te a terra. Te a region sul colono vuol dire o trabalhador dos núcleos coloniais, stabilimenti criati pal governo para introduzione de immigranti.
0: Ecco.
3: Due che Loris era proprietari paroni di un piccolo lote che poteva lavorare come essendo sotterra.
0: Gatto capio?
3: Capio,
0: capio. Capio.
3: Allora, dopo è stata fatta la legge federale, giorno 5 di settembre del 1968, il giorno 25 di giugno, se è il giorno del colono.
0: Ecco!
2: C'è che una volta la tosa è andata al baile, no?
3: Vuole tosa ancora, e vate al baile.
2: Sti anni, no? Quando è al baile, che c'era un costume, è così. E tutti erano obbligati a ballare fin tre pezzi con gli uomini.
3: Tre?
2: Non poteva dire che no.
3: Opa!
2: Non ci sapevi?
0: Sì, era costume, non poteva dire che no. E se balea baile intero?
2: Bah, se balea baile intero era come un scomizio di innamoro.
3: Innamorico.
2: Adesso che chiama ficò.
3: Ficò. Sto ficando. Ho peguei.
2: Ha perso un niente che era lì in mezzo.
3: Sto pegando.
2: Bene, allora sta tosa andata a ballare. Ha ballato tre pezzi, no? E dopo, raga, perché a iniziativa di ballare, il baile, tutto era il tosa che domandava. Potevo ballare il baile con me?
3: Tu ballare un'altra.
2: Dopo, o se no balea tre dopo che dice, posso vedere tutto ancora dopo? Se la diceva sì, te puoi, allora andea. Infatti era balà tanto questo toso, andato a casa, ho dormito fin tardi, vado qui, no? La mamma che dice, allora, Jerry Ghetto balà, era un bravo questo toso, sì, era bravo, mamma, credo che sia stato un colono.
3: Colono?
0: Colono?
3: Ma allora? No, perché sarà?
2: Ma allora mamma, ma perché butto, mi ti vede che sia stato un colono? Perché ogni tanto si incostei, non su balando, no?
3: Sì.
2: E mi sentia il mio corpo quando mi incostei sotto che lui e aveva una panocetta scarsella.
0: Una panocetta,
3: una panocetta, sì.
0: Vito, ma
3: tirare pai per farsi il sigaro, no? Mi credo. A Bartoldo.
2: Te baretti,
3: no?
0: Bellezza. E adesso dentro il nosso programma Italiani nel mondo dobbiamo chiamare Duberson, adete.
3: Da che avevamo parlato di alemani, fiamo un blocco qua con una sonada che è del musical Horizonte. La si chiama Festa da Colônia, è una sonada tipica alemana, no? Sol sonada. Ascoltemo.

0: Ecco, si torna al programma Italiani nel mondo. E adesso con un poema del prete Joan Leonir Dall'Alba, del libro Stiani in colonia, triste fine de un colono. E che ne ha passate brutte, via de là del grande mare, sotto perfidi paruni, ben poaretto el gerivà. Pena dopo pochi anni, c'era bel che proprietario, con so casa e 30 ettari, con una grande piantación, come i grandi e forti siori della Italia via distante. Laurar soltanto il suo, a so casa in libertà. Anca ai fiori e il vol tanto bene, e par questo con sudore el che compra a tutti quanti una colonia in terre nuove. Par niente in questo mondo noi garia mai assà la so grande libertà. Ma ecco, i so nevodi che i sente, che i vede, che quei là via in paese sempre i sfrutta, sempre in broia a lauranti do in colonia, sempre sotto i livuria. Ah, coloni stupidi, con l'aiuto de nessuno, col disprezio in società, e laurar po co fa mui, invece via in città, i gatutti, i ben de Dio, e lavoro e all'ombria, 8 ore e niente pi, con il titolo de operario, che se porta anche il club, con seguro e l'assistenza, senza brine, senza temporai, senza peste te i vignai, i guadagna sacrosanti, i so soldi al fine mese. Te si grando, te che soldi, te se far do 1000 cose, ma in città i te varda sbiego, neanche i pensa che tu possa apparir come colono nella alta società. Noi lo dice, ma i lo pensa. Tu colono sei grossiero, non sai vivere in questi ambienti, ma fin anche un scalzacan con cartera de lavoro el se merita pistima nell'insulsa società. E a forza de sentirgen e a forza de partirgen el nostro buon colono el se volta alla città, el se vende i 30 ettari par comprarsi un lotto solo drio la strada del paese, butta via par pochi soldi la so grande libertà. Ecco adesso il gran colono conoscesto dappartutto, fin sulla fazenda Sosa, fin via là a Novo Trento, adesso perso via dal burgo, un poaretto tra poaretti laurando come schiavo, lui, la vecchia e i suoi fiori, la colonia che era ricca, adesso niente più produce, la città superpopolata non gagnanca da mangiar. E guardè voi cittadini che la colpa è tutta vostra, mai imposto gavidato un colono e sua famiglia nella vostra società. Sì, guardè che gran rovina gavi fatto a ste persone, gavi fatto alla città. Benvenuti sera di un pensare, intanto che leseva questo poema qua del poro prete Joan Leonir Dall'Alba, e che ga contessesto a tanti anni fa il grande esodo rurale, andove in colonia non rendea pi, non che c'era pitere per comprare, non che n'era soldi per comprare. Te vedi che quel che laurea coi boi e l'arado e piantar col tac tac tac tac per comprare un tocco di terra tocchea anni anni anni, non indea pi avanti i nostri coloni. E in quel paese i vedea che là par poco che te laurei, capio? Che c'era mancanza di persone. Mi me penso di gente che se saista in colonia si ha fatto in paese, capio, l'arando di impiegati qui si gano in corto, i gavea a casa, i gavea altri lotti, i gavea il suo auto, la sua macchina, i gavea i suoi plani di ospedali, di salute, tinton tan, e viveva ben, riveva sabato, domenica, gavea niente da fare, andava in qua in là, i gavea sue ferie, i gavea sue praie, fin de anno, e gas cominciava a vivere una vita meglio. Che se una famiglia propria qua, Serafina, che era in 9-10 tosati, e quasi patia a fame là. E io venisti in paesi che cominciava a lavorare tutti in quei e tutti i fatti. E quanti esempi così non avevamo?
1: E che te vedi che quando chiesero in colonia viveva con poco niente. In dentro il paese si c'aveva un salario di 500-600 conti, metti a vedere, no? Io mettevo via tutto in dentro se di mangiare in colonia, là dove chiesero, no? Mettevo via tutto in fea. Adesso, cari da Dio.
0: È il padrone di vita.
1: Il padrone di vita che aumenta, anche qui, per l'amor di Dio. Se te hai una macchina che una volta la macchinetta di lavare roba, so la lavea. Adesso lava, asciuga, fa tutto, no?
0: Ma noi agavea macchina lavare roba una volta.
1: Per quello no.
0: Allora, magari i cellulari,
1: Não era computador, não era a Sky, não era cômodo, como que é que se encoi? Coi tudo vem para portar-te vi soldi, não?
0: Sim, sí. E não dá para viver senza.
1: Mandou, hein? Perto come?
0: Ecco. Bem cosita, não?
1: Sì. Sì.
0: E n'altra, piantarte l'orto salata, ma pa far che se la costa centavi, allora non si pianta niente.
1: No,
0: si pianta più niente. Ecco, così a vita, gas cambia tanto.
1: Sì, se cosita proprio.
0: Non gas cambia niente, però è tutto differente. Ma Bartoldetto, Lufrotto, e niente.
2: Ma vatti si dio parlare di coloni che erano bauchi, analfabeti, ignoranti. Ma che ne erano anche dei furbi,
1: Ah,
2: Beh, a fatica!
1: Del buon, vediamolo.
0: Non altri parliamo con tanta naturalità, queste parole. Perché in queste che abbiamo fatto fora, vero? Ma quelli che ha 40, 50 anni d'età, 60, 70, 80, i sa quelle che ha passato, perché che aveva poco conoscimento. Quelli che c'era di stare in colonia non vedeva gente, non vedeva nessuno, non aveva scuole, non aveva riviste, non aveva radio, TV, non aveva niente, mia vera. Imparelli come?
1: Far come andate a un banco a signare un contratto?
0: Per l'amor di Dio, quanta vergogna!
1: Non idea!
0: Idea mia!
1: Di fare i miei negozi per non dar fora!
2: Ma che c'era un cristiano che era destato di una strada che era sempre meglio che un... tipo un atulador, no? E ogni tanto si intolea un... O ragazzo ha fatto che? De a sua io ci amea, vendo quei boi disintolame fora, Luca, visto che mestiere de a mia tanto giusto, colpi di arar coi boi, perché assar là de arar, o se no de tirar due boi da careta, molare la careta per avere dopo, carica de non tirar fora le macchine che si intolea.
1: Signor!
2: Un dì che ha detto qua il mestiere l'ha scambiato, ha comprato due giunte de boi.
1: Due?
2: Quando un de arar, che l'altro stia a casa coi boi, quando che? No?
1: Sì.
2: E macchine passia una, due, tre al dì, no? Poche tempo l'anno. Ma quando si intolea, ci ha mea tolle! Vedo di sintolare, tirame fuori qua!
1: Sì, boy, là in cangai!
2: De a tu! Tirea fuori! Oh, che bellezza! Grazie, certo, ma mi copri tu qualcosa? 50 conti!
1: 50 conti?
2: Che altro diciamo? Ben bene, ma tutto caso, no?
1: Pagano!
2: 50 certo. Conti!
1: Comela!
2: Pagai 50 conti, vai, tirea fuori, vai! Finché ti arriva un gatito, quanto costa? 50 conti! Butta che dai 50 conti,
1: paga, dito.
2: Ascolta, gatito! Fusse mille ti staria di e notte qua, che ti guadagni una fortuna, certo, solo tirà fuori auti! Gatito, soldi di! E tu perché soldi di? È che di notte mi tocca a parlare di voi per portare l'acqua, no?
0: Tre acqua te la tola
1: no, ma gente
0: ora gli auti si
1: ma tu lei ha finta il veronte il secco la che era toladori no ma tu
0: la che era sempre acqua
1: quel limito
2: colono fumo
1: bellissimo
0: sarà che mi ha sta Bartoldetto
1: qualche fratel tu pupà
0: lì in volta due sonate
1: Poletti Maciucchettoni canta de Garmarostica e anche Tony Angeli canta in Italia

0: Ritorna il programma Italiani nel mondo.
1: Allora sora la agricoltura, sora el agricultor.
0: Ah, vera?
1: Isto. Allora protagonista della storia dell'uomo, della umanità, di tutti quanti noi, agricoltura, no? Senza agricoltura non si può mangiare, senza mangiare non si sopravvive.
0: È tanto importante il lavoro dell'agricoltore, di quel che pianta, perché sempre che sarà consumatore, vero?
1: Beh, a fatica. Se primordiale il campo e la città, lui che produce l'alimento che siete a tua tola, se te che mangiano coi, ringrazia un agricoltore.
0: Proprio vero.
1: Ho capito?
2: Allora do tanta polenta, che lo da miglio ciapa presso.
1: Chiamato de homem do campo, colono, camponês, lavrador, produtor e agricultor. La evoluzione sociale, la trasformazione che questa categoria gabio è tanto forte, tanto fantastica. Allora è fondamentale per il desenvolvimento del paese. In Coima Rostica, radioascoltatori, l'agricoltura familiare abrange 20 milioni di persone che può alimentare, può dare di mangiare a tutto il popolo brasileiro senza esplorare il consumidore e senza aggredire il mezzo ambiente. Allora senza polluire l'agricoltura familiare. 70% di quel che te mangi in Teatotola viene da agricoltura familiare. Il piccolo produce maiale, il grande produce grani. Gatto capio?
0: Opa.
1: Grani te fa o che? Farina?
0: Sì.
1: Le poco che va in tola. Gatto capio? Del maiale dei grani. Loro ascolta bene. Se tra in mezzo de unione, de cooperative, gatto capio? Costruzione de miglioria de qualità de vita di tutti quanti lavoratori brasiliani del campo e della città. Il giorno dell'agricoltore sta istituito da un decreto giorno 27 de giugno de 1960. Allora, te a medesima data che compre anni il Ministero della Agricoltura, Pecuaria e Abbastecimento. Che se a settimana dell'agricoltura, che se questa, no? Che va a passare, che se commemorare de 22 a 28 de Giulio,
0: bellezza, maraviglia. Ecco. Beh, una volta allora c'era colono, contadino, dopo produttore rurale, e adesso?
1: Impresario rurale,
0: imprendedor. Poi che dice anche che il gas na agroindustria, mia vera, migliorante a qualità dei prodotti, del capriccio da farli, mia vera che si cosita. Una volta si fa vin pa beve, adesso i fa vin pa beve e i fa vin par vendar.
1: Fa la cacciassa, i produce il miel, le ave, che tanti produttori che pianta di tutto quel che te immagini, no?
0: Par vender.
1: Par vender.
0: Var anche il formaio, var anche i salami. Mia vera che si così.
1: E se una impresa legalizzata, costituita, paga imposti e tutto quanto, che sono registri, no? Dentro il Ministero dell'Agricoltura, del Ministero della Salute, tutto quanto. Allora, l'agricoltura, solo per menzionare qua, quante bocche, quante persone non nasce tutti i dì.
0: E tutti che occorre. E desde che nasce, se non ciuccia da mamma, che tocca andare dritto il latte della vacca.
2: Ora c'è una volta che c'era Tony che lo in colonia, ma già era meno puore, tintontano. A sastar ciò che piace a caccianse come lusso.

0: La mia mamma, 2 mio papà, 500 la mia bella e vago via soldà.
1: Ascoltiamo adesso del libro di Tony Sbrontolon, che è l'Ivo Gasparin, lui è musico, no, del gruppo Ricordi, e che ha fatto un libro 100 storie, il segotto di Beppi. Mico mai conosceste un tiran che neanche Beppi. Pas cominciar, egli aveva un fuca anno 60 e lo tirea fuori da garage sol proprio quando che gli occorreva per menare la sua donna, la Pierina, ante l'ospedale, perché la era sempre malata. Ma se par disgrazia la restesse malata ante un giorno di piova e che bisogna menarla al dottor, la che tocchea andare con la linea, perché lui no, non la menea col fuca, perché gli aveva mia caro che il fuca ci appesse la piova. Sto fuca e resté anche a 6 mesi fermo ante a garage insieme alle 4 tole, perché Beppi che aveva paura che i penei se smarsia. Par veder che tiran che l'era, un giorno gli aveva un bel muccio di legna da segar. Allora, e gà ci ha apparso Fioletto e gli ha detto: Nini, va la zona di Luigi di Manighi presso il segotto per segar la nostra legna, che ne ormai siamo senza. Nini l'enda. E de là un pochettino, e torna di Dio senza il segotto. Onde è il segotto? Gà domanda al pupà. Luigi gli ha detto che in coi non da mia pa imprestare il segotto, perché e che occorre anche a lui. Sol domando dopo mezzogiorno. Ben ben, allora va su, de fiora avante, che mi so che lui che ha un bel segotto e grande, curi, muovete fora. De là de mezza ora Nini vien, senza il segotto, un'altra volta. Onde è il segotto, Nini? Ah, fiora avante che ha dito che il suo segotto e che ha tutti e due i manichi spaccai e non da mia per segar legna. Sacra non, de un sacra non. Sarà proprio che quel che sarà il diavolo qua. Ciappa e va, va là su de Asia Filomena e domande che ti presto il segotto grande, Nini l'è andato tutta carrera, un salto per andare e un per tornare, e torna senza il segotto. Asia l'ha detto che il segotto grande l'è la sua desio fiorindo, solo se volemo aspettare fino alla settimana che viene. Ago, ditomi che in coi il diavolo l'è molà qua. Ma allora fa così, Tanini. Va là in cantina, ciappa il segotto che sei là, che in coi seguiamo la legna col nostro, neanche che se fui un pochettino i denti, butto che... No. un tiran così non che non ho mai visto, non voleva neanche segare la legna per non guastare i denti del suo segotto.
2: Bellissimo.
1: Punto che ti dico una cosa, a te benvenuti, che storia quasi è vera,
2: sarà
1: ancora nessun dirmi,
2: no, de sì. Auti de auti sì, ho sentito che cari da Dio quando che piovea, guarda te quanti fuchette non che sei, che sera, no, perché adesso non ho mai scambiato l'idea, no. Ma dei primi vecchiotti, comprei l'auto a sé là, 20 anni non fea che 1000 chilometri, in due.
1: Sì. Ah. Non in idea bodega di auto, col fuca. In idea al paese col fuca. Quando che occorre una volta cada quanto? 8 o 15 giorni.
2: Sì. E non in idea fuori del paese anche, no?
1: Allora tutto, a dia la fatica avere cose, ma quando le gavea e che durea, i sparagnia, i tenia stretto, mia vera. Benvenuti, finimo programma.
2: Mi guidate Sima Rostica, mi te ringrazio, ringrazio tutti quanti i radioascoltatori, che femmo un omenaio allora ai coloni, no? Che ormai che ne pochi agricoltori che restano, mi da me parte che lavoro con l'agricoltura, so com'è che sia la storia. Allora vi ringrazio a tutti quanti, se tutti di noi altri maiemo, se perché che ne qualche dunque sarà di sfugnare su patera o Dio il mondo è navato. O Dio piantare un tocco e pasto. Allora grazie da me parte, grazie dei benvenuti, un saluto e fin stimare che viene, ecco.
1: Ciao anche da me parte de Marostica, aspettiamo che verrai più a sesto anche di questo programma, da beh suonare tutto e quanto.
0: Mi ringrazio a tutti quanti i scioferisti che ha soffrito tanto ta vita, che neanche donne scioferisti e tutto quanto, no, che mi una volta cado da Drio mi ha toccato una
2: che Bartoldo,
0: ma sono arrivato a casa col mio camion, no?
2: Guarda che avevo un camion!
0: Telefona
2: ma che quella adesso no!
0: Ha telefonato un raga, ha detto! Ha attendesto a Madonna, no?
2: Sì!
0: Ha detto, dica a Spelandrone che tuo amo là che viene a pagare la conta qua, che lei è stato qua tutta notte ieri! Ma io lo dendo lì, quale del cabaret! Dica che porti i soldi che loro può portare in giro il suo peneo!
2: Peneo?
0: Dio, figlio da mai, se mia!
2: No!
0: Ho detto, donna, non sei quel che ti sei di pensare, ma tu sei una fila. Non toccano, sporcaccio, ma hai fuori i soldi, impotecassi un penè di camion, te puttane. Ho detto, no, è mia così. Ah! Guigou escapar bem, cuida. Bonito, escuta quase. Era em cima arriba de outro carro, pneu davante e caminhão.
2: Sim.
0: Quando tiro via pneu davante, esbuja o buto inteiro.
2: Sim.
0: Chapa o pneu do estepe, não?
2: Sim, bem, fadiga.
0: Olha, deixa eu te chegar, caminhoneiro e prevenindo.
2: Ah, sim.
0: Vai via sempre com duas estepes, não?
2: Um por banda.
0: É, bem, fadiga.
2: Sim.
0: Tira o furo no pneu. Tira o furo no pneu, esbuja, vento inteiro. Chapa o pneu do estepe.
2: Sim.
0: Lo encosto, não?
2: Está descido, nossa,
0: não encosta para apertar e parafuso, não?
2: Sim.
0: Me escampa. Digo, contar a dona, digo, contar a dona.
2: Sim, sim.
0: Para a dona, me gasta escapar. Tchau, que era arriba. Gachapá, do para arriba. Que o gachapá na velocidade, do para arriba.
2: Maria Santíssima.
0: E eu fui a marca de
2: volta. 400
0: para hora, do para arriba, salte de 100 metros.
2: Gachapá tem a Maria Mora, que verte em medo.
0: De lá em dó. Tchau, de lá. Gachapá um corpo, não?
2: Ah!
0: Dá talento, tem na casa!
2: Tem na casa?
0: Para a finestra, gaspacaço tudo! Me chapa é! Chapa é! Truca!
2: Cava do que l'altro, truca!
0: Mete isso que altro e vem, jopa! Date a casa, tome pneu! Quando sou larga, dito cosita, que? Para desgraça, era na casa de putane, mas não sabia! Ele que dito que? Para ti putar via que pneu de estepe com aquele bar na fortuna?
2: Ah.
0: Só se te paga estrago da finestra.
2: Ah.
0: Mas me come não cabia sorte que eu dito, não?
2: É.
0: A só vem esta casa cosita. E deixa eu me tocar lá tornar em frio lá, pá. Para pagar estrago da finestra por estar me via estepe.
2: Ah, é?
0: Lula ele grita, ah, bom, Lula se dizer cosita, caro, Lula se tá bom cosita.
2: Você gadato em sol dele, ancora.
0: É, ancora mesmo. Gadato um pé de fiorino e de latte e de formaio, não?
1: Será que cola na história così?
2: Bem, chapai.
1: Bem, chapai. Tchau, gente, salute!
2: Tchau!
1: É história, vero Bartoletto. Chissà che che acontecesse per qualche chauffeurista, no? Ascoltemo sonate per finire il programma.
2: Canta musical Bergamin, vita in colonia. E anche quanto tribolar.
1: Tchau! Tchau, salute, stai bene!